Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Ciao,
1: siamo Imperfetti
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca, come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione, grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la 4ª volta consecutiva il Tour de France di ciclismo, secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
8: E io sono Chiara.
7: AI e vacanze con sconosciuti.
8: Non scegli solo dove.

0: Gli sconosciuti?
1: Se almeno uno cucina bene, uno guida e uno porta i giochi da tavolo e posso portare anche te, possiamo partire!
2: Sono pillole di AI!
0: Vabbè, hai già distribuito i ruoli.
1: Io ottimizzo le risorse.
0: E pensa che oggi lo fa anche l'intelligenza artificiale.
1: In che modo?
0: Cioè, esistono piattaforme che usano algoritmi per aiutare a creare gruppi di viaggio formati da persone con interessi e abitudini simili.
1: Quindi non scelgono solo dove andare.
0: No, cercano anche con chi potresti trovarti meglio.
1: Questa mi potrebbe incuriosire.
0: Quando ti iscrivi, spesso compili un profilo.
1: Tipo un questionario?
0: Esatto. Indichi l'età, il budget, il tipo di vacanza che preferisci, se ami rilassarti o stare sempre in movimento. Se ti piace la montagna, il mare, la città o i viaggi avventurosi.
1: Quindi se io scrivo alle 9 del mattino voglio ancora dormire,
0: magari evita di metterti con chi vuole e vedere l'alba ogni giorno.
1: Ottima notizia.
0: Oppure se dici che ami fare trekking,
1: mi evita il gruppo che vuole passare tutta la giornata in piscina.
0: Esattamente.
1: Ma davvero un algoritmo può capire con chi andrò d'accordo?
0: Vabbè, non è che può saperlo con certezza.
1: Ok, però...
0: Però può confrontare migliaia di profili e trovare persone con passioni, ritmi e aspettative molto simili alle tue.
1: Un po' come quando le piattaforme consigliano un film.
0: Sì, solo che qui il consiglio riguarda esseri umani.
1: Che è decisamente più complicato.
0: Sì, molto più complicato.
1: Perché magari due persone adorano entrambe il mare.
0: Sì, ma una vuole leggere un libro in silenzio e l'altra organizzare un torneo di beach volley dalle 8 del mattino.
1: E lì iniziano i problemi.
0: Esatto, per questo gli algoritmi cercano di considerare anche il ritmo delle vacanze e il modo di viaggiare.
1: Quindi non conta solo la destinazione.
0: Conta anche come vuoi viverla.
1: Infatti una vacanza può rafforzare un'amicizia.
0: Sì, oppure mettere a dura prova anche quelle più solide.
1: Basta decidere dove andare a cena.
0: O chi deve prenotare il ristorante.
1: O chi ha dimenticato il caricabatterie.
0: Ecco, quello succede sempre.
1: Ma queste piattaforme funzionano davvero?
0: Beh, per molte persone sì, soprattutto per chi viaggia da solo e vuole condividere le esperienze con qualcuno senza partire completamente alla cieca.
1: Quindi possono aiutare a rompere il ghiaccio.
0: Esatto, l'AI prova a ridurre le incompatibilità, ma non può prevedere la chimica tra te e le persone.
1: Perché quella nasce parlando, ridendo e vivendo l'esperienza insieme.
0: E a volte basta un imprevisto per trasformare uno sconosciuto in un grande amico.
1: O per capire che il prossimo viaggio sarà meglio farlo separati.
0: Ma sì, alla fine l'AI può aiutarti a trovare un compagno di viaggio, ma non può decidere chi ti farà davvero ridere e divertire durante le vacanze. Ma per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: essere guardati cambia qualcosa in noi, ci fa esistere in un modo diverso, più reali, più presenti, più visibili a noi stessi. Ma essere guardati nel modo sbagliato o da qualcuno che non vede davvero può essere una delle solitudini più profonde che esistano.

0: Guido è un pittore, l'abbiamo detto, il suo lavoro è guardare. Guarda la luce, guarda le forme, guarda i corpi, con quella professionalità distaccata che gli permette di tradurre quello che vede in qualcosa d'altro, in linee e colori su una tela. Ginia posa per lui. Viene guardata e all'inizio quella sensazione è strana e meravigliosa insieme. Essere al centro dell'attenzione di qualcuno, sapere che quegli occhi sono tutti su di te, che stai diventando qualcosa di permanente, qualcosa che resterà su una tela anche quando quella giornata sarà finita da tempo. Ma col tempo Ginia comincia a chiedersi cosa vede davvero Guido quando la guarda. Vede lei, Ginia, 16 anni, arrivata dalla provincia con tutti i suoi pensieri, le sue paure e i suoi desideri? O vede solo una forma, una luce, un problema tecnico da risolvere sulla tela? C'è una differenza enorme tra essere visti e essere guardati. Essere guardati è passivo. Sei lì, qualcuno ti usa come oggetto della sua attenzione. Essere visti è un'altra cosa. Qualcuno ti riconosce, ti individua, ti capisce in qualcosa di essenziale. Ginia vuole essere vista, non solo guardata. E comincia a capire, in quelle ore nello studio, che Guido forse non è capace di fare quella distinzione. O forse non vuole farla. O forse, e questa è la possibilità più difficile, non è Ginia quello che cerca davvero. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, in tema con quanto abbiamo detto, è sguardo. Ed uno sguardo, sappiamo bene, che può, in alcune circostanze, fare davvero la differenza. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Pagine d'Estate. Io ringrazio tutte le emittenti che stanno trasmettendo questa rubrica. Da Antonio Torretti è tutto e noi ci sentiamo domani con un ulteriore tassello di questa storia.
1: Piccole grandi parole, Pagine d'Estate.
2: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our Bella Mia on Antenna Web.
3: Ciao, Bella.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

0: mi parla col suo love language, tatarara, e non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre, non so cosa ci prendono.
1: This is Pav from Sweet Gorilla. A big hello to all the listeners of Antenna Web and the World Web Radio. This is my new single, Feels Like I'm Still in Love. Hope you enjoy it.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di cuore.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi un nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di avventurarci nella consueta playlist, ascolteremo l'intervista a Quattro Grigio.
2: Homemade, the interview.
1: Ciao Gianluca, benvenuto su Homemade.
3: Ciao, come stai? Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
1: Guarda, siamo benissimo, sono proprio contento di fare questa intervista perché il tuo album a me è piaciuto tantissimo e è un'occasione per, insomma, per descriverlo anche a chi ci ascolta e invitarli anche ad ascoltarlo, perché è veramente un viaggio, cioè da ogni brano ha la sua sensazione, ha il suo mood e ti lascia qualcosa dentro, cosa che è, secondo me, fondamentale, no? Per chi fa questo mestiere poi.
3: Credo di sì, sicuramente raccoglie dei momenti, alcuni sono autobiografici, altri sono nati da storie delle quali sono venuto a conoscenza, altri ancora sono brani introspettivi, quindi c'è un po' di tutto, c'è un po' di me in ognuno di essi.
1: Beh, è come una piccola, cioè un'opera d'arte con cui ognuno metti un pezzo della tua vita per ogni brano, no? Che poi, ecco, che sia magari interpretata o che sia proprio vissuta, però se arriva il messaggio poi arriva lo stesso, quindi insomma è quello che si fa nell'arte, no? È comunicare qualcosa.
3: Assolutamente sì, anzi a me piace scomparire nelle mie canzoni, non voglio che le persone pensino a Quattro Grigio quando le ascoltino, ma voglio che ritrovino loro stessi nelle mie canzoni.
1: Sì, che poi è veramente successo questo, nel senso che io ascoltando tutti i brani ho avuto dei ricordi o comunque delle sensazioni che mi hanno avvicinato a dei ricordi proprio ascoltando il brano, quindi è come se è una forma di viaggio perché emozionale per ogni brano che tu hai scritto, perché sono diversi tra loro ma hanno ognuno un loro mood specifico, mi sbaglio?
3: Sì, è vero, è una cosa bellissima, grazie per averla condivisa con me, mi piace questo aspetto perché poi fondamentalmente la musica è condivisione, no?
1: Sì,
3: lo faccio un po' per me stesso, ma mi piace anche pensare che avrà un effetto sulle persone che ascolteranno. Sicuramente c'è della disomogeneità nell'omogeneità di questo album, perché sicuramente nel vasto mondo del pop sono andato ad attingere a generi un po' diversi, alcuni sono un pochino più suonati, altri più elettronici, ci sono ballade, ci sono brani up tempo, c'è un pochino di alt pop, di electropop, di canzone cantautorale, tradizionale,
1: sì.
3: Però in qualche modo sono tutti legati ovviamente dalla mia voce, ma più che altro dal modo in cui mi approccio alla scrittura dei brani, quindi forti linee melodiche tradizionali mischiate a fraseggi più moderni, ecco.
1: Sì, infatti, guarda, la cosa particolare è proprio questa, no? Che ci sono tanti stili che però tutti quanti messi insieme stanno bene, cioè nel senso non c'è un classico filone che è simile, ci sono tanti aspetti, diciamo, di musica tra loro che sta bene tra loro, ma non è simile uno all'altro, quindi questo è anche una grande qualità, no? Nel senso che comunque riesci a abbinare anche stili differenti, però con la tua creatività, insomma, riesci a fare cose diverse, sempre con una ottima qualità.
3: Ma guarda, ho sentito dire un po' di tutto su questo fatto che abbia diversi stili e il fatto che ogni canzone sia diversa dalle altre. Ci sono artisti che hanno una certa coerenza stilistica che forse gli invidio. A me piace veramente esplorare, se c'è una cosa che mi emoziona comincio a lavorarci su e non so come verrà. E diciamo che il modo in cui mi approccio concettualmente al modo in cui faccio musica è dire a me stesso: oh, adesso mi piace fare questa cosa, la pubblico, speriamo che trovi un suo pubblico. E in maniera interessante poi ci sono canzoni che piacciono a un tipo di pubblico e altre canzoni che piacciono ad un altro tipo di pubblico. Ma c'è un pubblico per tutto quello che ho pubblicato fino adesso, fortunatamente.
1: Beh sì, questo significa che comunque riesci a toccare, insomma, anche a gusti differenti, no? E che è una grande qualità, secondo me. Diciamo, io non sono mai stato un amante di chi si ricopia un po', no? Nel senso che fa uno stile e poi dopo non si muove da quello stile perché vede che funziona. Cioè, secondo me la musica è sicuramente anche sperimentazione, innovazione, ci deve essere un qualcosa di creativo in quello che si fa, altrimenti diventa un po' un prodotto che poi è sempre simile a se stesso. Quindi mi vedo molto di più in questa tua visione di fare musica rispetto a quella, diciamo, da major, magari, o da qui comunque vede la musica come un prodotto quasi industriale, no? Che, con cui deve essere importante la vendita e non tanto la parte artistica. Quindi da questo punto di vista, insomma, io l'ho apprezzato tantissimo. Un brano che mi piace tanto sottolineare è Vette, perché l'ho trovato particolare ma al tempo stesso anche stimolante, no? Anche, infatti, se non sbaglio, parla proprio di un miglioramento personale, cioè proprio uno stimolo verso la crescita personale, mi sbaglio?
3: Assolutamente, Vette l'ho definita un inno all'antiprocrastinazione, ed era per questo che volevo che fosse il singolo di lancio, perché io ho avuto bisogno di stimoli esterni per magari spingermi a fare quello che dovevo per migliorare la mia vita. Quindi mi piace pensare che questo brano possa offrire quel supporto a persone che ne hanno bisogno. E poi, insomma, siccome il brano è uscito insieme all'album all'inizio dell'anno, il 16 gennaio, che è solitamente un periodo nel quale si fanno i buoni propositi per l'anno nuovo, mi sembrava adatto al periodo.
1: Sì, hai preso proprio spunto, diciamo, anche là dall'inizio dell'anno per dire, ecco, questo è il mood di quest'anno, insomma, come auspicio, assolutamente. No,
3: assolutamente, anche se, a dirti la verità, il brano era pronto dall'estate scorsa. Quindi ce l'avevo lì seduto da un po' dentro, tra i miei file, nelle mie cartelle, nel mio computer, però diciamo che era un brano che mi comunicava molta energia e avevo già capito che sarebbe stato il singolo di lancio, perché c'era qualcosa in questo brano che magari altri brani non avevano.
1: Sì, sì.
3: E non avevo neanche deciso di far uscire l'album a gennaio all'epoca, non avevo una data di uscita. Quindi le cose si sono proprio, c'è stato un allineamento astrale, ecco,
1: sì,
3: è andato tutto a posto.
1: Vedi, alle volte poi è anche quello, no? Uno fa programmi, no? si sta magari mesi a pensare a quando uscire, così poi invece in poco tempo si allinea tutto e viene tutto in modo naturale. Quindi, che poi secondo me è anche la cosa migliore, perché poi forzare le cose alle volte può portare a dei risultati non ottimali, quindi avere invece un lasciare andare le cose per come devono andare, secondo me è anche una mossa giusta, secondo me, perché fa sì che tutto proceda in modo naturale. E un altro brano che volevo scambiare due parole, che a me è piaciuto tantissimo, è Che c'è. Anche lì è molto intima come brano, secondo me richiama un po' gli anni 90, insomma, come sonorità, però è anche un brano molto diciamo intimo, proprio a livello, diciamo, forse personale, mi sbaglio?
3: Sì, senz'altro un brano autobiografico, nel senso che diciamo l'ho scritto pensando alla mia adolescenza, che è un periodo particolare della vita, perché è un periodo nel quale si provano tante sensazioni ma non si è ancora sviluppati gli strumenti emotivi, la maturità per poter gestire queste emozioni e anche capirle. E magari all'epoca, no, non avevo nessuno con cui parlare di queste cose, come spesso succede, perché non ci si sente capiti durante quell'età. E quindi mi sono detto adesso che magari a qualcuno che mi ascolta potrebbe dare una mano a qualcuno, e poi alla fine è finito per dare una mano a persone molto più grandi del pubblico per il quale era, insomma, era pensata. E insomma mi sono ritrovato poi pieno di DM su Instagram di trentenni che mi dicevano che si erano riconosciute in quelle parole, ed era come se l'avessi scritta per loro. E musicalmente è decisamente un brano alt pop, tardo anni 90, che è stato il periodo, diciamo, dove dopo il grunge c'è stata questa graduale, diciamo, transizione da musica elettronica degli anni 80 e primi anni 90, poi strumenti suonati. E quindi ci sono un pochino di synth e di pad, ma ci sono tante chitarre in quel brano.
1: Sì, poi a me, guarda, sono un fan delle sonorità anni 90, no? Nel senso che sia a livello, diciamo, di musica rock, sia a livello di musica pop o comunque in generale come sonorità, perché la trovo innovativa, ma al tempo stesso con una qualità diversa, cioè con uno stacco proprio rispetto agli anni 80. È una sonorità che mi torna familiare, forse perché faccio parte anche di quella generazione, no? Quindi diventa un po' tutto più familiare. Però forse è anche questo che mi ha avvicinato tanto a quest'album, perché l'ho trovato di facile ascolto, nel senso che come lo senti già una volta, la prima volta, riesci subito a entrare nel mood del brano, cosa che invece ho molto spesso difficoltà, no? Perché comunque, soprattutto nella musica moderna, quella, diciamo, che sta uscendo oggi, i primi due o tre ascolti faccio fatica pure a capirne il senso. Invece i tuoi brani, già dal primo ascolto riesci a entrarci subito dentro, e questa secondo me è una grande qualità, no? In questo brano, cioè questo brano in particolare, poi subito l'ho sentito, quindi sono cose che secondo me hanno un valore, no? Per chi fa questo mestiere.
3: Mi fa molto piacere sentirtelo dire. Devo dire che non mi dispiace l'idea di magari scrivere brani che richiedono più ascolti del solito.
1: Certo.
3: Non riesco sempre a scrivere brani che ti catturano immediatamente. Poi, tra l'altro, io non sono uno che pensa a un pubblico specifico. Io scrivo quello che mi viene. E a volte magari ci sono brani un pochino più riflessivi, più introspettivi, che richiedono più ascolti. Nel caso di Che C'è, diciamo, è stato un brano apprezzato immediatamente, insomma.
1: Sì. Guarda, poi ti faccio un'altra domanda che sono curioso, perché tu sei un italiano che vive in America, giusto? Vivi a New York, se non sbaglio.
3: Esatto, sì, vivo a New York City.
1: Quindi, diciamo, la vita, diciamo, di un musicista italiano in America, come mi incuriosisce, no? Come si sviluppa? Nel senso, riesci a trovare diverse collaborazioni? È un mondo un po' più chiuso rispetto a quello italiano, oppure invece al contrario è più aperto e c'è più possibilità?
3: Guarda, la mia scrittura e produzione musicale si svolge nella mia sala da pranzo e non ho veramente contatti esterni, eccetto quando magari ho bisogno di imparare qualcosa, un tutorial su YouTube, o magari ho bisogno di accedere a degli asset, dei sample di qualche tipo. Quindi in realtà io non ho rapporti o collaborazioni con artisti di New York o americani. Quindi tutto quello che faccio si svolge all'interno del mio appartamento fondamentalmente, però nelle interazioni che ho avuto con altri artisti a New York, insomma, ho ricevuto delle vibrazioni molto positive. È un ambiente musicale, quello di New York, pieno di energie, pieno di ispirazione, pieno di contaminazione di ogni tipo. Ci sono fusioni musicali ovunque, ci sono locali dove si fa musica dal vivo ogni sera, ovunque, di molti generi diversi. Quindi la scena live, la scena musicale della città è senz'altro molto molto viva.
1: Questa è una cosa bellissima, perché insomma sappiamo quanto invece in Italia sia complicato avere degli spazi, soprattutto per i musicisti emergenti, quindi vedere che comunque sia, no, insomma, ci sono in altre parti del mondo anche un'attenzione diversa, mi fa ben sperare che le cose cambieranno anche qui in Italia prima o poi, insomma. Nel frattempo, insomma, si continua a fare musica di qualità come fai tu, e sicuramente questa è una cosa che aiuta il mondo musicale ad andare avanti e a cambiare quantomeno. E un'altra curiosità che avevo, hai in progetto altri brani? Stai lavorando su qualcos'altro? O diciamo, per adesso voglio goderti questo album e poi ci penserai più là?
3: Sì, nonostante l'album sia uscito da pochissimo, sto già lavorando al mio nuovo album, al mio terzo album. Ho due brani pronti e sto lavorando ad altri due brani e poi vediamo quello che verrà. Non ho date di uscita al momento, però ho delle cose. Beh, ho delle cose con le quali sto lavorando.
1: Quindi il flusso creativo non si è interrotto, insomma, questo che...
3: No, assolutamente no. È un periodo che sono un fiume in piena. Poi ci sono altri periodi dove c'è veramente calma piatta. È un mistero il modo in cui l'ispirazione funziona, ma... Lascio fare l'ispirazione il suo lavoro, è il modo migliore per creare delle cose che abbiano senso per me.
1: Assolutamente, guarda, io, diciamo, facendo un'altra intervista c'è un artista che mi ha colpito, perché parlando con lui diceva proprio di questo aspetto, no? Che proprio l'ispirazione alle volte viene e alle volte va via, e sembrerebbe, diciamo, almeno nel suo caso, e mi ha fatto riflettere questa cosa, che in realtà derivava dalla voglia di comunicare o meno, nel senso che abbiamo tutti noi magari dei periodi in cui siamo più predisposti alla comunicazione e altri meno, no? E quindi nei periodi in cui uno era un po', diciamo, è un po' più aperto alla comunicazione verso l'esterno, allora escono più facilmente, diciamo, le varie opere, anche sia la pittura, che sia anche i brani, insomma qualsiasi cosa in ambito artistico. Effettivamente molto spesso è così, no? Magari ci sono dei concetti che alle volte ci teniamo per noi, o delle opere stesse ci teniamo per noi, e poi arriva il momento in cui invece abbiamo il bisogno di esternarle. Quindi probabilmente il tuo flusso è in una fase, diciamo, di condivisione. Sbaglio?
3: Forse sì. In realtà, se ho una... Allora, io non faccio una grande selezione cernita delle cose che ho. Se un brano è completo dal punto di vista della scrittura, per completo intendo che abbia una melodia, un testo e degli accordi anche di base, io lo produco e poi lo faccio uscire. Non mi chiedo se il brano sia buono o sia non buono, anche perché l'unica cosa che l'ho fatta, l'unica volta in cui l'ho fatto, ho preso un abbaglio pazzesco, perché Io che c'è, della quale abbiamo parlato poco fa, non la volevo pubblicare perché, allora, innanzitutto, quando l'ho registrata avevo il mal di gola, quindi l'ho cantata con un filo di voce, invece avevo messo in conto di cantarla, no, a voce piena. Sì. E poi, siccome era in un genere completamente diverso da quello del mio primo album, pensavo che non l'avrebbe ascoltato nessuno, quindi è stato un abbaglio mostruoso da parte mia. Quindi quella è una lezione che ho imparato. Adesso pubblico tutto quello che ho. Se un brano è pronto, lo produco e poi lo pubblico.
1: Vedi, anche la tua logica, insomma, ha un senso. Alla fine, giustamente, con l'esperienza che uno poi acquisisce, trova la via migliore per sé, insomma. Guarda, io ti ringrazio tanto, perché insomma è stata una bella chiacchierata, diciamo, e mi fa piacere anche per le prossime uscite che farai, insomma mi farà piacere intervistarti, perché voglio seguire il tuo percorso artistico, perché lo trovo molto interessante, ma al di là, diciamo, di questo album. E c'è un qualcosa che ti piacerebbe, diciamo, nei prossimi mesi come obiettivo, quantomeno come desiderio di riuscire a fare? C'è un qualcosa?
3: Guarda, c'è un secondo inedito all'interno di Digital Analogico, che è il nome dell'album, sì. Si chiama Troppe Verità e parla un po' della mia esperienza di vita dei primi mesi dopo essermi trasferito a New York. Quindi è un brano autobiografico che parla delle difficoltà, ma anche dei grandi stimoli che ho ricevuto nel vivere qui. Quindi diciamo che l'obiettivo immediato è di girare un music video. Io i music video delle mie canzoni me li giro da solo. Okay. Quindi farò la stessa cosa anche con questo, ho la mia idea, e quindi poi promuoverò quello come prossimo singolo, e poi ovviamente ci sono tutte le nuove canzoni alle quali sto lavorando, e un po' di cover che ogni tanto pubblico, quindi c'è sicuramente tanto da fare, molto che bolle in pentola per i prossimi mesi.
1: Ah beh, allora guarda, nell'attesa che ci siano, insomma, delle nuove produzioni, ti lascio scegliere il brano che metteremo in seguito all'intervista. Scegliene uno qualsiasi e lo trasmettiamo, se vuoi lo presenti anche, così almeno gli ascoltatori sentono la presentazione del tuo brano.
3: Va bene, allora direi di far ascoltare Vette, sì, dato che, insomma, è il singolo che ha lanciato l'album. E niente, spero che sia d'aiuto a chi ha bisogno di una parola, di uno stimolo per realizzare quell'obiettivo che magari aveva in testa da tanto tempo, ma non è mai riuscito a fare, compiere i passi concreti per realizzarlo. Che sia di buon auspicio.
1: Assolutamente. Allora ascoltiamo Vette, grazie Gianluca Quattro Grigio per la tua testimonianza e per le tue canzoni che ti assicuro mi hanno veramente rallegrato diverse giornate e lo faranno ancora per diverso tempo. E ascoltiamo Vette e per voi Quattro Grigio.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: The Song We Never Played di Stefan Schulzky.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Ben ritrovati cari ascoltatori, è sempre un gran piacere trascorrere quest'ora insieme a voi e alla bella musica italiana. Sono sempre qui negli studi di Antenna Web, ormai è diventata la mia seconda casa e speriamo che non mi sfrattino, ma veniamo alla protagonista del programma, vale a dire la musica. Presentiamo i primi quattro brani, i Pooh, Tanta voglia di lei, Zero assoluto, Grazie, Pacifico, Le mie parole, Fabio Concato, O bella bionda. Tutti pronti e buon ascolto.

Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

Bene, abbiamo sciolto il ghiaccio con le prime quattro, ma scaldiamo l'ambiente con le prossime. Massimo Bubola, niente passa invano. Aiello, c'è un tempo. Francesco De Gregori, vecchi amici. Teresa De Sio, tutto cambia.

Brava Teresa Lesio, pure i prossimi non sono da meno. Eros Ramazzotti, Per le strade una canzone. Bianca Atzei, La gelosia. Bungaro, Come la pioggia che si sposa al vento. Giulio Wilson e Roy Paci, Finale all'italiana.

0: L'Italia resistenza.
1: Controllando le mie scartoffie, direi che siamo arrivati alle ultime tre canzoni, e nello specifico Grazia di Michele, Storia di una polena, Mario Venuti, Figli delle stelle, ultima canzone Enzo Avitabile, insieme a Giorgia, De Profundis.

La verità è un sentimento. Chi tiene tutto e chi non tiene niente. Ma che tu curi un luogo sconfinato. A tu credi che la città fornisce. A tu invece a convenzione nemica. Ma migliaia vuota. Cuponda labirinto di una sterrata. Are da mareggiate e grattacieli che nascondono gli orizzonti. A dove si perde la sera e un colore perso. A dove? Sa da essere assai forte, vuole bene la solitudine.

La verità non è un solo suono, ma tanti suoni. E giove, giove, cir, con questa faccia rosa e mil, in tasti terre e fuoco, a bruciare i confini.

Siamo arrivati alla fine del programma. Un grazie per avermi seguito. Vi aspetto per il prossimo appuntamento. Rimanete ancora con Antenna Web. Un saluto a tutti.

Amargorn, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Continua la nostra passeggiata nella storia dei mondiali di calcio e siamo arrivati, per quello che mi riguarda, al nostro trionfo più bello, quello del mondiale in Spagna del 1982. E dell'esplosione di Pablito Rossi, che poi sarà premiato con il pallone d'oro. Forse è il mio mondiale più bello, quello che ricordo, a parte la vittoria, quello che ricordo con più piacere, insomma, avevo 20 anni e quindi capite bene che insomma è un mondiale che mi sono vissuto con grande pathos. Fu giocato in Spagna, le sedi erano Madrid, Vigo, La Coruña, Oviedo, Gijón, Bilbao, Valladolid, Saragozza, Barcellona, Valencia, Siviglia, Alicante, Elche e Malaga. I partecipanti furono 24. Ben 109 federazioni aderiscono all'edizione spagnola dei mondiali di calcio. Questo allargamento è determinato dal fatto di voler rendere sempre più mondiale una manifestazione che invece dovrebbe essere rappresentata dalle migliori squadre del mondo. Proprio per il desiderio di aprire a nazioni meno sviluppate calcisticamente, Madrid 82 vedrà la presenza in campo di squadre come Camerun, Algeria, Kuwait, El Salvador, a scapito per esempio dell'Olanda, vice campione del mondo nelle ultime due edizioni, che nel girone eliminatorio viene fatta fuori dal Belgio e dalla Francia, oppure, come nel caso di Romania e Svizzera, eliminate nella fase di qualificazione dall'Ungheria e dall'Inghilterra. Insomma, il mondiale spagnolo presenta novità che lasciano sbalorditi, ma proprio da queste nuove presenze vi saranno sorprese che alimenteranno ulteriormente l'interesse del pubblico. Le 24 formazioni che accedono al girone finale vengono suddivise in 6 gruppi di 4 squadre ciascuna per dare vita ad una serie di gironi all'italiana. Le 12 squadre che si classificano vanno a formare 4 gruppi di 3 squadre che si affronteranno sempre col sistema del girone all'italiana. Le prime classificate dei 4 gironi si giocano la semifinale ad eliminazione diretta per poi accedere alla finalissima in programma allo stadio di Madrid, il Santiago Bernabéu, l'11 luglio del 1982. L'Italia viene inserita nel primo girone, quello di Vigo, che comprende la Polonia, il Perù e il Camerun. I pronostici la vedono nettamente favorita insieme alla Polonia, anche se gli azzurri sono partiti dall'Italia, accompagnati dalla totale sfiducia dei tecnici, dei critici e di tutti i tifosi. Supereranno la prima fase, si dice, ma si fermeranno lì. In effetti, gli azzurri vengono dal non esaltante quarto posto conseguito ai campionati europei, che grazie ai buoni uffici del compianto Artemio Franchi si sono svolti in Italia. La nazionale disputa però gli europei priva di quel Paolo Rossi, squalificato per il calcio scommesse, che, così come in Argentina, anche in Spagna risulterà la soluzione ai mali oscuri della formazione italiana. Oltre all'infelice risultato degli europei, le prestazioni conseguite alla vigilia della partenza per Vigo non danno molto spazio alle speranze. La fortuna di Berzot, però,
non si chiama soltanto Paolo Rossi. Il ritorno in azzurro dell'attaccante che ha già salvato l'Italia in Argentina è da salutare con favore, ma il merito delle prestazioni azzurre va in massima parte proprio ad Enzo Bearzot, che a Madrid riuscirà a creare una squadra compatta che risponde appieno alle sollecitazioni del suo trainer. In terra di Spagna, il friulano fa rivivere agli italiani indimenticabili emozioni che riportano a quel calcio ricco di vigore e di classe di cui la squadra di Pozzo era la massima espressione. Vicino per temperamento al vecchio alpino di Biella, Enzo Bearzot, l'onesto Bearzot, sembra quasi un personaggio fuori di chiave in un mondo come quello del calcio così bifronte. L'atteggiamento corretto e il rispetto nei confronti dei suoi ragazzi lo fanno apparire quasi cocciuto agli occhi dei più, ma proprio in questa sua testardaggine, che altro non è se non coerenza, Bearzot trova la giusta chiave per fare di 11 giocatori un unico uomo fiero di difendere la maglia azzurra. I tre pareggi iniziali alimentano le polemiche, ma non scalfiscono la calma del commissario tecnico, e i successi che ne seguiranno saranno la dimostrazione della bontà delle idee del selezionatore azzurro e soprattutto delle sue scelte. Argentina, Brasile e Polonia cadono sotto i colpi di un'Italia trasformata rispetto alle prime uscite. Non resta che attendere ora la finale con la Germania per salutare con pieno diritto la squadra più forte dei mondiali del 1982. L'11 luglio si alza il sipario dello stadio Bernabéu di Madrid, teatro della finale tra Italia e Germania. Tra i 90.000 spettatori vi sono ospiti illustri. Oltre al re di Spagna ci sono il presidente Pertini e il cancelliere tedesco Schmidt. L'Italia scende in campo priva dell'infortunato Antognoni e dopo solo 7 minuti anche Graziani deve abbandonare. Al 24esimo, altro colpo della sfortuna, Antonio Cabrini fallisce un rigore. Ma gli azzurri si sentono troppo forti per avere contraccolpi psicologici. Il primo tempo si chiude sul nulla di fatto. La ripresa si apre con l'Italia all'attacco e all'11esimo Rossi dà inizio alla serie di segnature. Quindi tocca a Tardelli e poi ad Altobelli, subentrato a Graziani. Il Bernabéu è tutto uno sventolio di bandiere tricolori e tutti gli spettatori, anche quelli di parte avversa, sono in piedi a salutare una squadra che va a laurearsi campione in modo più che meritato. Qua non si parla della tripletta di Paolo Rossi al Brasile, diciamo della sua rinascita, un Brasile veramente fortissimo, forse uno dei più forti della storia, con un centrocampo composto da Zico, Cerezo, Socrates e Falcao. Purtroppo, come tutti dicono, c'era questa diciamo defaillance in porta e nel centravanti, e quindi parliamo di Valdir Perez e Serginho. Purtroppo Careca si infortunò prima di quel mondiale, perché sarebbe stato il centravanti titolare, e poi insomma Tele Santana, il commissario tecnico del Brasile, non credeva in Roberto Dinamite, neanche in Paulo Isidoro, e quindi giocò sempre Serginho titolare, purtroppo con risultati veramente disastrosi.
andiamo a vedere la formazione, anzi le formazioni di quella finale, le so a memoria: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Ho detto quella titolare perché Antognoni non giocò la finale, ma giocò Bergomi al suo posto. La Germania, Schumacher, Brigel, Kals, Bernhard Foster, Karl-Heinz Foster, Stilicke, Dremler, Breitner, Fischer, Rummenig e Littbarski. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere e a raccontare il mondiale di Diego Armando Maradona, quello del 1986 in Messico. Ma tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Siamo arrivati al Mondiale del 1986 in Argentina. Queste sono le città in cui si è giocato: Città del Messico, Puebla, Toluca, León, Irapuato, Guadalajara, Querétaro e Monterrey. Le partecipanti furono 24. I grandi attori del calcio mondiale si ritrovano in Messico a distanza di 16 anni dalla prima volta e proprio in memoria di quell'avvenimento del 1970 si rievocano i supplementari di Italia-Germania, partita simbolo di quell'edizione, la terza Coppa Rimé, vinta da Pelé e compagni, e poi i problemi legati all'altitudine. Insomma, si recita un copione già affrontato tanti anni prima, ma a replicare questa volta sono soltanto i tedeschi. Il Brasile, campione in carica nel 1970, in questa edizione viene fatto fuori ai rigori da Platini e compagni ai quarti di finale. L'Italia addirittura prende la via di casa agli ottavi, ancora per mano della Francia, mentre l'Uruguay, quarto 16 anni prima, va a braccetto con la squadra azzurra, con la consolazione però di essere stato estromesso dai futuri campioni del mondo. Insomma, se lo scenario è lo stesso, cambiano gli attori. Eccezion fatta per la Germania, come sempre su ottimi livelli. L'Argentina, dal canto suo, conquista il suo secondo titolo di campione del mondo con pieno merito, ai danni di una Germania, unica rappresentante di quella vecchia Europa, che non riesce a conquistare l'America, cioè a vincere un mondiale americano. L'impresa di andare a conquistare il massimo alloro mondiale riuscì, come si sa, nel 1958 al Brasile, che dall'altra parte del globo, in climi non certo tropicali, non fallì il bersaglio. L'Argentina, dicevamo, si aggiudica il suo secondo titolo senza favoritismi e le ombre che avevano oscurato il successo di 8 anni prima. Nel 1978, infatti, le entrate assassine di Passarella e compagni vennero ignorate dall'italiano Gonella nel corso della finale contro l'Olanda. Condotta dalla panchina dal dottor Carlos Bilardo, e sul campo presa per mano da Diego Armando Maradona, l'Argentina vince un mondiale privo di grosse novità tattiche. L'unica sorpresa è stato il ritmo, che si riteneva dovesse essere lento a causa dell'altitudine e che invece si è dimostrato addirittura asfissiante in certe occasioni. Ma ritmo e velocità non possono essere considerati tattiche di gioco. Questo Mundial ha manifestato una certa tendenza all'infoltimento del centrocampo ed ha consacrato il tipo di marcatura detto a zona mista. La finale è stata definita una delle più brutte della storia dei mondiali. Fu quella appunto disputata da Argentina e Germania occidentale. All'undicesimo della ripresa, la partita sembrava ormai definitivamente chiusa dal secondo gol argentino siglato da Baldano. La Germania a quel punto ha avuto il grosso merito di tenere sveglio l'interesse degli spettatori con una condotta di gara che mai ha lasciato spazio alla rassegnazione e nel giro di 8 minuti, tra il 29esimo e il 37esimo, Karl-Heinz Rummenigge e Rudi Feller riaprivano la partita,
riportando nella memoria degli appassionati la lontana rimonta e la relativa vittoria conquistata ai danni della favoritissima Ungheria ai mondiali del 1954. Confortata da quell'entusiasmo quanto imprevista rimonta e puntando sul momento più che favorevole, la Germania ha voluto strafare ed è stata punita dal più maligno dei contropiedi. Diego Armando Maradona, in ombra rispetto alle precedenti esibizioni, lancia Burruciaga, che si trova in pratica con l'intera metà campo avversaria a disposizione. Un tocco al pallone e la Germania è beffata nel peggiore dei modi. I tedeschi cercano di sfruttare la rabbia che li anima per pervenire al pareggio, ma i 5 minuti che restano sono troppo pochi per perforare i furbi avversari che germanici non sono. Ecco, questa era la storia di quel mondiale. Ovviamente c'è un episodio che qui non è citato, anzi due: la famosa mano de Dios contro l'Inghilterra di Diego Armando Maradona, come ci ricordiamo tutti, insomma, è una cosa che rimarrà nella storia del calcio, insomma. E poi il famoso gol del secolo giocato proprio e segnato nella stessa partita, un gol che io ricordo come se fosse ieri pomeriggio, insomma, anche se sono passati veramente moltissimi anni. Andiamo a vedere le formazioni. Quella finale si giocò a Città del Messico nello stadio Azteca il giorno 29 giugno del 1986, tra parentesi non frega a nessuno, ma lo dico, il giorno del mio compleanno. L'Argentina si schierò con Pumpido, Cucciuffo, l'Artico Cea, Batista, Ruggeri, Brown, Burruciaga, Giusti, Enrique, Maradona e Valdano. La Germania Ovest con Schumacher, Berthold, Brehme, Jacobs, Forster, Briegel, Eder, Matthaus, Rummenigge, Magath e Klaus Allofs. Poi entrarono degli uomini decisivi, appunto come Rudi Feller, per esempio, al posto di Allofs, che segnò il gol del pareggio per la Germania dopo che Rummenigge aveva portato la partita sul 2-1. Un mondiale, insomma, che non ha fatto stravedere, ecco, si ricorda solo Maradona, noi quasi insomma fallimentari, lo possiamo dire senza problemi, perché Berzot fece lo stesso errore di Valcareggi nel 74, per una questione di cuore riportò nel mondiale successivo, insomma, giocatori che ormai avevano dato tutto, e quindi con un Paolo Rossi in ombra, c'era Gianluca Vialli, diciamo che era una novità, Di Gennaro regista, ma poi soprattutto tutti gli eroi di Spagna 82. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti, e nella prossima puntata andremo a vedere il Mondiale di Italia 90. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori. A Marcor del calcio che fu termina qui. Vi ricordo, se non ve l'ho già ricordato nelle puntate precedenti, ma insomma, lo rifaccio, che A Marcor dopo 6 anni andrà in onda negli stessi giorni, ma cambierà orario, quindi andrà la mattina alle 11:15, sempre il giovedì e la domenica. Vi ricordo anche la mia email marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e vacanze con sconosciuti.
6: Non scegli solo dove.

0: Conosciuti?
1: Se almeno uno cucina bene, uno guida e uno porta i giochi da tavolo e posso portare anche te, possiamo partire!
2: Sono pillole di AI!
0: Vabbè, hai già distribuito i ruoli.
1: Io ottimizzo le risorse.
0: E pensa che oggi lo fa anche l'intelligenza artificiale.
1: In che modo?
0: Cioè, esistono piattaforme che usano algoritmi per aiutare a creare gruppi di viaggio formati da persone con interessi e abitudini simili.
1: Quindi non scelgono solo dove andare.
0: No, cercano anche con chi potresti trovarti meglio.
1: Questa mi potrebbe incuriosire.
0: Quando ti iscrivi, spesso compili un profilo.
1: Tipo un questionario?
0: Esatto. Indichi l'età, il budget, il tipo di vacanza che preferisci, se ami rilassarti o stare sempre in movimento. Se ti piace la montagna, il mare, la città o i viaggi avventurosi.
1: Quindi se io scrivo alle 9 del mattino voglio ancora dormire,
0: magari evita di metterti con chi vuole e vedere l'alba ogni giorno.
1: Ottima notizia.
0: Oppure se dici che ami fare trekking,
1: mi evita il gruppo che vuole passare tutta la giornata in piscina.
0: Esattamente.
1: Ma davvero un algoritmo può capire con chi andrò d'accordo?
0: Vabbè, non è che può saperlo con certezza.
1: Ok, però...
0: Però può confrontare migliaia di profili e trovare persone con passioni, ritmi e aspettative molto simili alle tue.
1: Un po' come quando le piattaforme consigliano un film.
0: Sì, solo che qui il consiglio riguarda esseri umani.
1: Che è decisamente più complicato.
0: Sì, molto più complicato.
1: Perché magari due persone adorano entrambe il mare.
0: Sì, ma una vuole leggere un libro in silenzio e l'altra organizzare un torneo di beach volley dalle 8 del mattino.
1: E lì iniziano i problemi.
0: Esatto, per questo gli algoritmi cercano di considerare anche il ritmo delle vacanze e il modo di viaggiare.
1: Quindi non conta solo la destinazione.
0: Conta anche come vuoi viverla.
1: Infatti una vacanza può rafforzare un'amicizia.
0: Sì, oppure mettere a dura prova anche quelle più solide.
1: Basta decidere dove andare a cena.
0: O chi deve prenotare il ristorante.
1: O chi ha dimenticato il caricabatterie.
0: Ecco, quello succede sempre.
1: Ma queste piattaforme funzionano davvero?
0: Beh, per molte persone sì, soprattutto per chi viaggia da solo e vuole condividere le esperienze con qualcuno senza partire completamente alla cieca.
1: Quindi possono aiutare a rompere il ghiaccio.
0: Esatto. L'AI prova a ridurre le incompatibilità, ma non può prevedere la chimica tra te e le persone.
1: Perché quella nasce parlando, ridendo e vivendo l'esperienza insieme.
0: E a volte basta un imprevisto per trasformare uno sconosciuto in un grande amico.
1: O per capire che il prossimo viaggio sarà meglio farlo separati.
0: Ma sì, alla fine l'AI può aiutarti a trovare un compagno di viaggio, ma non può decidere chi ti farà davvero ridere e divertire durante le vacanze. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: essere guardati cambia qualcosa in noi, ci fa esistere in un modo diverso, più reali, più presenti, più visibili a noi stessi. Ma essere guardati nel modo sbagliato o da qualcuno che non vede davvero può essere una delle solitudini più profonde che esistano.

Guido è un pittore, l'abbiamo detto, il suo lavoro è guardare. Guarda la luce, guarda le forme, guarda i corpi, con quella professionalità distaccata che gli permette di tradurre quello che vede in qualcosa d'altro, in linee e colori su una tela. Ginia posa per lui. Viene guardata e all'inizio quella sensazione è strana e meravigliosa insieme. Essere al centro dell'attenzione di qualcuno, sapere che quegli occhi sono tutti su di te, che stai diventando qualcosa di permanente, qualcosa che resterà su una tela, anche quando quella giornata sarà finita da tempo. Ma col tempo Ginia comincia a chiedersi cosa vede davvero Guido quando la guarda. Vede lei, Ginia, 16 anni, arrivata dalla provincia con tutti i suoi pensieri, le sue paure e i suoi desideri? O vede solo una forma, una luce, un problema tecnico da risolvere sulla tela? C'è una differenza enorme tra essere visti e essere guardati. Essere guardati è passivo. Sei lì, qualcuno ti usa come oggetto della sua attenzione. Essere visti è un'altra cosa. Qualcuno ti riconosce, ti individua, ti capisce in qualcosa di essenziale. Ginia vuole essere vista, non solo guardata. E comincia a capire, in quelle ore nello studio, che Guido forse non è capace di fare quella distinzione. O forse non vuole farla. O forse, e questa è la possibilità più difficile, non è Ginia quello che cerca davvero. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, in tema con quanto abbiamo detto, è sguardo. Ed uno sguardo, sappiamo bene, che può, in alcune circostanze, fare davvero la differenza. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Pagine d'Estate. Io ringrazio tutte le emittenti che stanno trasmettendo questa rubrica. Da Antonio Torretti è tutto e noi ci sentiamo domani con un ulteriore tassello di questa storia.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. O correre sta capo parte.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

sua notizia si può non sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A mia piacesse non sente ricontare, solo Pugnorno amato da barrare. Opi quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogne è vero, è tossico l'inchiostro che eligemo. Avvelenamo ogni fatto che credemo, legge come un'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

www.radiocomunitaria.it. I ritmi, come non li hai mai percepiti, il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: quello di Deep Salt. Deep Salt, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
1: Reasons for me.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Il protagonista di oggi non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Si tratta di David Guetta, è parigino, è nato il 7 novembre 1967 e conosciuto da tutti come DJ, produttore discografico. E ha iniziato la sua carriera verso la metà degli anni 80 e il suo successo è stato un continuo riconoscimento del suo talento da parte delle case discografiche e del pubblico che lo seguiva nei vari set in giro per tutto il mondo. Il set che abbiamo quest'oggi scelto per voi è uno degli ultimi prima della pandemia, quindi anzi piena pandemia nel 2020. Si tratta di un festival che si teneva a Ibiza in quel periodo, che si chiamava Top 100 DJ Virtual Festival, e in quell'occasione gli viene consegnato il prestigioso premio della rivista Top 100 DJ Mag. Un set entusiasmante e non vedo l'ora di ascoltarlo con voi. E nell'augurarvi un buon ascolto, Paolo Binda vi rimanda alla prossima puntata di DJ Heroes. Buon ascolto da Antenna Web.
1: What's up DJ Mag, this is David Guetta and this is gonna be my only Ibiza set this year. I hope you enjoy it. This is Future Rave.
2: Antenna Web. Semplicemente, la tua radio.

At night, we come alive. At night, we come alive.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.

0: ti accenderà.
1: Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Calda estate 2026, ma noi sempre presenti a farvi scoprire il miglior mercato indipendente. Anche oggi tante novità.

Il nuovo singolo dell'artista italo-australiana Gisella Cozzo rende omaggio a Pino Daniele con una reinterpretazione contemporanea del brano del 1984. Ad On Air con il singolo Keep On Moving.

È l'estate dei 20 anni, dei viaggi on the road, della libertà prima dell'autunno. Lorenzo Cherubini fotografa quel senso di urgenza e di romanticismo tipico della giovinezza, dove la stagione calda diventa uno stato d'animo totalizzante. Siamo nel 2015 con l'estate addosso.

Massimo Visconti, Holiday State of Mind, il suo nuovo singolo che ha scritto e prodotto, un brano house che racconta l'estate non come una destinazione ma come una condizione interiore. Il pezzo nasce dal desiderio di lasciare alle spalle routine, lavoro e stress, entrando in uno spazio mentale più luminoso, leggero e vitale.

Stringimi forte di Antonino Fiorello. La canzone fa parte del progetto di Musica e Parole Colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale che racconta gli ultimi istanti di un soldato al fronte. Il protagonista si trova in servizio di guardia tra le ombre e le fiamme di una trincea sotto bombardamento, in un momento in cui neanche Dio sembra ascoltare le urla strazianti di chi sta per morire.

ma tu stringimi. Il viaggio all'esotismo da Instagram alla fuga dalla realtà metropolitana. Questo brano ha ridefinito le regole del gioco, inaugurando l'era delle collaborazioni fisse tra rapper, reggaetoner e voci femminili calde e graffianti per monopolizzare i mesi caldi. Siamo nel 2015, Baby K featuring Giusy Ferreri con Roma Bangkok.

Sei molto più di quel che sai, il nuovo singolo di Davide Tonello tratto da Dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio, il primo concept album interamente dedicato alla tematica animalista con particolare focus sulla tematica religiosa. Un pop rock d'autore intimo e riflessivo che nasce da una domanda tanto semplice quanto profonda. I nostri animali domestici, che per tanto amore ci danno e tanto riempiono le nostre vite, sanno quanto sono importanti per noi?

101 di Lavinia Ferro nasce per chi ha imparato a trasformare gli ostacoli in nuovi punti di partenza. È una canzone che racconta la forza di non arrendersi, di continuare a credere nei propri sogni anche quando la strada sembra in salita.

È l'istantanea più pura del boom economico. L'italiano medio scopre le ferie pagate, sale sulla Fiat 600 e scappa verso il mare con l'attrezzatura da sub. C'è un'ingenuità gioiosa, quasi infantile, e una voglia matta di divertirsi. Siamo nel 1962, chiunque conosce ha ascoltato questa canzone. Edoardo Vianello, pinne, fucile ed occhiali.

Sexy Sensuale, il nuovo singolo di Maddie. Viaggio tra desiderio, ritmo e seduzione, l'alternanza tra italiano e spagnolo crea un dialogo musicale intenso dove la passione si accende tra luci, danza e attrazione irresistibile.

Chiudiamo il palcoscenico indipendenti con la voce di Nearco. Abbiamo una vita sola, un saliscendi di emozioni e delusioni che finiscono prima o poi ad una severa resa dei conti con noi stessi, e i conti sono immancabilmente da pagare in prima persona. E allora non ci resta che vivere nella maniera più autentica, facendo quello che ci dice la nostra pancia, la nostra testa e la nostra sensibilità.

che la spiaggia in sé, qui si canta l'attesa. Il protagonista aspetta il mese di luglio perché la sua donna tornerà da lui. C'è il calore della provincia italiana, il sole che spacca i pietroni e quel romanticismo un po' naif della fine del decennio. Un trionfo di pop orchestrale. Il brano si apre con un celebre riff di Ottoni e procede con un andamento saltellante, arricchito da controcanti vocali che strizzano l'occhio al sound d'oltremanica dei Kinks o dei Beach Boys. 1968, e siamo proprio nel suo mese, Riccardo Del Turco, luglio.

E chiudiamo questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Alla prossima, ciao!

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Dalle frequenze di Radio Antenna Web state per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano in compagnia di Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Iniziamo la nostra ora a disposizione parlando dei Grosso Autunno. Grosso Autunno è stato un gruppo romano attivo tra il 1975 ed il 78. Debuttano discograficamente nel 1976 con l'album omonimo e riescono a pubblicare il loro secondo l'anno successivo, prima di dividersi a causa dello scarso successo riscontrato. Il loro stile mescola prog, soprattutto nel secondo album, con sonorità West Coast caratterizzate da strumenti acustici ed armonie vocali. Da Grosso Autunno ascoltiamo un paio di brani, quelli che aprono e chiudono il loro primo disco. Si intitolano rispettivamente Omaggio e Il Messico è lontano. Il Biglietto per l'Inferno è stato uno dei gruppi più rappresentativi del hard prog sinfonico nostrano. Ha avuto vita breve, solo 3 anni, tra il 1972 ed il 75, ed in quel periodo è riuscito a pubblicare un unico album. Nel 1992 è uscita una raccolta di registrazioni di materiale registrato nel 1974 e mai pubblicato in precedenza. Nel 2007 il gruppo si ricostituisce per pubblicare 2 anni dopo un nuovo album in cui vengono ripresi brani vecchi e riproposti con nuovi arrangiamenti che sfruttano maggiormente una strumentazione acustica. Questo spiega la piccola modifica al logo del gruppo che in questa occasione diventa biglietto per l'inferno.folk. L'album si intitola Tra l'assurdo e la ragione ed il brano tratto da qui che andiamo ad ascoltare ora è l'opener Il tempo della semina.

I Wish si sono formati a Roma nel 1992, ma hanno raggiunto una formazione stabile solo nel 1997 e a partire dagli anni 2000 hanno iniziato a registrare nel loro studio i brani che sarebbero apparsi sul loro primo album Stay Here My Friends, pubblicato nel 2019. Il disco è un concept il cui tema è l'amicizia e l'esperienza umana. Come pure sarà un concept il lavoro successivo, The Endless Winter, uscito quest'anno. Questa volta il tema è la guerra e tutti gli orrori correlati, considerata come un inverno grigio e spogliato da ogni bellezza. Il gruppo dedica infatti la sua opera a tutte le vittime della guerra, ai soldati costretti a combattere, alle famiglie che li hanno persi e a tutti coloro che hanno dato tutto per la libertà. Dei Wish ascoltiamo Church, estratto dal loro primo album Stay Here My Friends, mentre dal secondo ho scelto Pointe du Hoc e a seguire Comandante Nino. Ricordo che Pointe du Hoc è il nome di una falesia sulla costa normanna della Francia su cui si è svolta una battaglia fra i Rangers americani e le truppe tedesche nell'ambito dell'operazione Overlord, che ha consentito lo sbarco degli alleati sul continente nel giugno del 1944.

Metamorfosi è un altro gruppo non famosissimo, ma che ha significato molto per il prog italiano degli inizi. Formatisi a Roma nel 1969, si sono sciolti nel 1973 dopo aver pubblicato due dischi. Riformatisi nel 1995, hanno inciso due ulteriori dischi di studio ed un live. Il disco dal vivo, intitolato La Chiesa delle Stelle e commercializzato nel 2011, consiste nella registrazione di un concerto tenuto nella Chiesa di Santa Galla a Roma, conosciuta per il suo organo a canne a trasmissione integrale. L'organo è infatti il protagonista indiscusso di questo disco, in cui viene riproposto nella sua interezza Paradiso del 2004 ed alcuni estratti dall'esordio E fu il sesto giorno del 1972. Il brano che ascoltiamo si intitola Cielo di Marte. Archangel è la creatura di Gabriele Dario Manzini, tastierista dei The Watch prima e degli Ubi Maior poi. Sotto questo moniker ha inciso tre dischi durante gli ultimi 15 anni, di cui il più recente, del 2021, si intitola Third Warning. Da questo disco ascoltiamo la conclusiva When the Eagle Hung His Head.

Oltre a concludere l'album, questo brano conclude anche la puntata di oggi del Giardino del Mago. Ringrazio pertanto tutti gli ascoltatori per la loro attenzione e do loro appuntamento tra 7 giorni per una nuova ora da passare in compagnia della musica progressiva italiana, sempre su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ciao ciao!

0: antenna web makes you dance.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi

0: Bentornati a bordo. Penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere ciao. Mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, a quel sapone di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Certo. Ok. E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae. Te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che certo, dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra bellissimo idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba che chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro,
0: certo,
1: non è che, certo, si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: e quindi, quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì. quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo.
0: È fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglia e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Ma certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto pescando l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamola a vedere. Io correrei un attimo a latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Perché noi saremmo spariti.
1: Perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione. Quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: raccontare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
2: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
3: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

0: Okay.
1: Benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi, oggi è Radio Modo Mio, spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica tesoro inestimabile di una collezione personale che vanta quasi 50 anni di storie da raccontare, dai vinili ai CD ai 45 giri e pensate anche qualche cassettone Super 8 che chi ha la mia età sa bene di cosa sto parlando, della Philips che abbiamo digitalizzato per poter poi condividere tutto ciò che esce da questi supporti in questo nostro spazio musicale. Prima di dare il via al nostro fader ricordo l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiomodomio.it, il nostro sito laradiomodomio.it e la messaggistica sul nostro gruppo Facebook. Intanto partirei con il primo pezzo senza andare troppo per le lunghe, Three Times a Lady, un pezzo favoloso del 1978, stiamo parlando dei Commodores, pubblicata in un anno in cui iniziava questa fantastica storia di questo gruppo memorabile, i Commodores, alla radio a modo mio.

Beh, insomma, queste prime note che stiamo ascoltando sono di un pezzo del 1965, I Can't Help Myself, di Sugar Pie e Honey Bunch. Nel 1988 questo brano, e qualcuno forse se lo ricorda, è tornato alla ribalta grazie al film The Big Chill, contribuendo a far conoscere la magia del movimento Motown anche alle nuove generazioni. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Capito? Bene. Allora torniamo in studio, terzo pezzo per oggi, Help Me Make It Through the Night, Glady Night and the Pipes, un pezzo reinterpretato con tutta la classe soul di Gladys, con questa versione aggiunge quel tocco gospel che rende questo pezzo tutto più intenso. A tra poco.
2: Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you.
3: La Black Music anni 70.
2: I think you'll see what I mean.

e la sperimentazione urbana. Harry Cole, per l'appunto, è noto per fondere questa tradizione afro-caraibica e questa modernità. Siete sempre all'ascolto della Radio Moto Mio, io sono Max Lanzi in direzione di regia, Dottor Funk, era tra poco.

Bene, il ritmo si è leggermente abbassato, adesso ci ascoltiamo Bitter Left Hand Side, Keith Easton, un brano pubblicato nel 2026, quindi proprio recente, voce britannica dal sapore retro ma con un'anima contemporanea. Lei riporta in vita l'eleganza della soul classica con arrangiamenti moderni e grande intensità vocale. A tra poco.

0: alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.
1: Beh sì, in effetti adesso siamo nello spazio della house, a me molto caro, e ci andiamo subito con Promised Land di Joe Smooth. Siamo nella Chicago House allo stato puro, uscito un pezzo nel 1987, un inno, è stato un inno ed è un inno alla libertà e alla speranza, diventato uno dei manifesti della house music mondiale. Siete sempre, ve lo ricordo, all'ascolto della radio in modo mio. Io sono Max Lanzi.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, allora le prime note sono quelle più importanti. Everybody, Everybody, Black Box, 1990. L'Italia conquista il Dance Floor Globale, un brano simbolico della Italia House, costruito su campionamenti potenti e una voce che è rimasta nella storia del clubbing, cioè della storia della house music.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok.
2: Bene, allora, il pezzo che abbiamo ascoltato è People Hold On di Lisa Stanfield, è un'unione perfetta tra l'acid jazz, il soul e il dance, un pezzo che fece conoscere Lisa Stanfield al grande pubblico prima della sua carriera solista. Ma ora abbiamo un nostro amico che ci scrive un'email che ci è arrivata poco fa in redazione. Ciao Max, ti seguo tutte le settimane e ogni volta riuscite a farmi tornare indietro nel tempo. Ascoltando i brani house che proponete mi è venuto in mente quando, verso la fine degli anni 80, aspettavamo con ansia che nei negozi di dischi arrivassero le novità importate. Bastava una telefonata del negoziante: Piero, sono arrivati 12 pollici nuovi, e io mollavo tutto e correvo in centro. Ricordo ancora l'odore delle copertine bella lunga, appena aperte, le etichette americane e inglesi, e la curiosità di mettere il disco sul piatto senza sapere cosa ci avrei trovato. Insomma, erano gli anni in cui la house music stava cambiando il modo di vivere la pista da ballo. A tra poco, e grazie soprattutto a Piero che ci ha

Beh, qui siamo proprio nell'Olimpo della musica house. Watching Me, Softel e Nitron, questa è la versione di questo strepitoso DJ house contemporanea dal forte impatto funky. Siamo sempre qui in casa, una produzione che guarda al passato alla disco, ma con una struttura moderna perfetta per il dance floor attuale. Ed ora un pezzo, Como Va Sugar Hill Anathema. È un laboratorio di musica, un laboratorio contemporaneo, un viaggio tra ritmi latini, house elegante. Il titolo richiama atmosfere classiche, ma il sound è pienamente proiettato nella club culture moderna. Siete sempre alla Radio Modo Mio. Io sono Max Lanzi, ditelo in giro.

Insomma, questo è qualcosa di fantastico. Come va Sugar Hill Night Tema? Adesso I Want Your Love è l'ultimo pezzo per oggi degli Chic, un po' rivisitato e corretto. Quando la disco immortale degli Chic incontra il tocco raffinato di uno che si chiama Dimitri from Paris, è un remix che rispetta l'originale ma lo esce con una nuova classe da dance floor, come i pezzi che andiamo a ricercare qui alla radio a modo mio. Tra poco.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio, l'ultimo pezzo in ascolto, I Want Your Love degli Chic, e anche questa settimana credo che sia stata una bellissima passeggiata nella musica tra le pillole e tra pillole e storie musicali e assoluta storia di vita vissuta. Allora, dalla compagnia dell'Ever Funk, che poi saremo io e Dottor Funker, una mano sul cuore per tutti voi. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Bene.

0: Bene, la radio a modo mío termina aquí. Maximete subito al lavoro, per escovare nuovi pezzi funky. Edio, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
2: Quando ti senti bene.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 44-52. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. L'atto di dare via tutti i propri averi viene normalmente inteso come un'azione di abnegazione e rinuncia, qualcosa che si fa in un'ottica di distacco e sacrificio, niente di più lontano dal Vangelo. Mai, in nessun luogo, il Signore propone una rinuncia se non in vista di qualcosa di molto più grande e valido. In questo testo, ad esempio, l'uomo dà via tutto quel che ha pieno di gioia, perché ha trovato molto di più. Non esiste alcuna negazione nel cristianesimo, se non nell'ottica dell'apertura a qualcosa di superiore. Se Dio ci chiede qualcosa, è sempre perché ci sta offrendo molto di più. Chi perde la propria vita per amore di Cristo lo fa perché è proprio così che trova la vita che non si perde più, che si chiama eterna, ed è così che ci si procura un tesoro nel cielo, dove ladri non scassinano e ruggine e tarlo non consumano. Non si tratta mai di perdere, ma al contrario di acquisire. Come mai abbiamo così spesso metabolizzato il cristianesimo in chiave esclusivamente negante, privante e spogliante? Poi il solito problema: perché siamo calamitati dal nostro ego. Ciò su cui si concentra la nostra attenzione è su quel che facciamo noi, non su quel che fa Dio. Allora compare una narrazione della santità o della Chiesa stessa che è alla fin fine una celebrazione di opere di uomini e donne eccezionali, meravigliosi, particolari. E rendiamo la santità un evento intessuto di qualità umane, non un incontro con la grazia che lascia emergere la potenza di Dio negli uomini e nelle donne. In tal modo il cristianesimo è divenuto sangue, sudore e lacrime, non liberazione e salvezza. Ma il Vangelo di questa domenica consegna un'altra prospettiva. L'uomo che vende tutto per avere il campo con il tesoro dentro e il mercante di perle che lascia tutto per prendere la perla più bella, introducono immagini di selezione, quella dei pescatori che buttano via i pesci cattivi e tengono i buoni, e quella del padrone di casa che distingue nel suo deposito le cose vecchie e le cose nuove. La prospettiva in questione è quindi quella del discernimento, della scelta saggia, della parte migliore, della selezione di ciò che veramente vale a discapito di quel che è inferiore. Infatti, tutti i beni di quell'uomo servono solo a comprare il campo che contiene il tesoro. Come dire che tutto quel che abbiamo basterà solo per il prezzo della scatola, ma nella scatola c'è una ricchezza senza fine. Ci si dimenticherà della busta dove era riposta la scheda che ha vinto il super Enalotto. Ogni nostra rinuncia serve solo per comprare la busta. Il problema che appare è sapere del tesoro, intendere il valore della perla e non stare a ricontare mille volte le nostre povere perle con cui mercanteggiamo miseramente. Il discernimento cristiano quando inizia? Quando iniziamo a conoscere il tesoro. Allora tutto acquisisce il suo reale valore. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Spero che un po' di luce si aggiunga a voi grazie a questo programma Squarci di Luce. Nell'augurarvi una santa giornata e un buon riposo estivo nelle vostre vacanze, giunga a voi questa benedizione da Assisi. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. A risentirci domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio, sempre su queste onde di Antenna Web, semplicemente la tua radio.

sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
6: Storie di musica e di bravi ragazzi.
7: Alla voce Giovanni Amara.
6: Kaboom.

0: c'è qualcuno che...
1: Pianse il telefono.
2: Sei il signore dell'altra volta.
1: C'è stato un tempo in cui avevamo la commozione dietro l'angolo ascoltando storie come questa. Un papà che al telefono vorrebbe parlare con mamma, ma quella gli dà buca perché non ne vuol sapere. Una di quelle storie di ordinaria tragedia che in passato appassionavano gli italiani, che le gradivano, facendo schizzare i dischi come questo in vetta alle classifiche. Ma perché sono finito qua? Ah, ecco, per avere lo spunto di introdurre Monsieur Jean-Pierre Bourter.
3: C'est le plus grand des voleurs.
1: Compositore francese, classe 42, autore del brano Strappalacrime, di cui ho già detto. Ma per fortuna Bourter ha fatto anche altro. Per esempio scrivere una bella colonna sonora per una serie televisiva che un tempo si chiamava Sceneggiato, dedicata a un ladro gentiluomo, Arsenio Lupin.
4: Mi porto via solo tre pezzi di legno con su un po' di vernice. Ma questo vale una fortuna. Era qui che mi aspettavo. Nella villa di Dobrec, il grande farabutto.
1: Fra il 1972 e il 1975 andarono in onda sulla Rai 26 episodi della serie televisiva francese che riscossero un enorme successo. Ma chi era Arsenio Lupin?

0: Un poco di buono, sì, ma anche un gentiluomo, un maestro del travestimento, un truffatore, un donnaiolo. La serie è ambientata nel 1905, perciò Lupin veste secondo la moda dell'epoca. Mantello nero, cilindro, bastone, monocolo, guanti bianchi. Ma non disdegna un bel principe di Galles.
1: Bello questo principe di Galles. Ora che ci penso, non è stato ancora pagato.
2: Davvero? Manda subito un assegno, non mi piacciono i debitucci.
0: Un Robin Hood della Belle Époque, che non uccide mai, e a differenza del classico ladro, è profondamente morale. L'Arsène, sigla televisiva della serie francese. Monsieur Jean-Pierre Bourseur.

0: L'autore di Arsenio Lupin, Maurice Leblanc, fedele al suo personaggio, scrisse: «La società non mi accordava che tre mezzi di esistenza: il lavoro, la mendicità, il furto. Il lavoro, al contrario di ripugnarmi, mi piaceva. Ciò che mi ripugnava era di sudare per creare ricchezze, dalle quali sarei stato sfruttato. La mendicità è l'avvilimento, la negazione di ogni dignità. Ogni uomo ha il diritto di godere della vita. Il diritto a vivere non si mendica, si prende». Ciao a tutti, alla prossima! Che fine ha fatto il mio giubbotto?
1: Ce l'ha addosso Dobrek. Anche a costo di scorticarlo, lo troveremo.
0: Grazie, Arsenio. Per fortuna che ci sei.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male.